mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana, kuce mana.

Yena akakunzwayo kuti mati kudi. Gorera magarireve tekairi ranhasi. Takati nzwa.